oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso della sconfitta già in nave del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio

0: sei. Floridante partì.
1: Se dei comando e partir ciò volevo, fu nostra voglia la sua dimora. Te, se chiari verdi...

0: prece t'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo lice.
1: Oh, signor, prendo lo stelo e lascia che il non colpevole reo sfoghi l'affanno.
0: Parta in un

0: Volonte un mezzo in via, perché del mia sola in questo luogo bramo a parlar. Col più rimessa spirito, o il padre lusingar, perché...
1: Ah, già viene, nonna parer timante, io nello posto estreme stanze mi ritengo.

Io t'amo qual padre, no, ma qual più fido amante, sposa d'oronte sul

0: coglioni d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché te solo avanzo di tua regal famiglia! Mi osservai del furor dei vincitori! E stabilirmi in questo trono!

ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

ormai tutta silenzio e alta notte. Tu solo fida e armata scorta fonde con floridante, o me l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mia guardia,

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, di resta amor nel buio, all'altra porta passe miele.

0: aperto trovo latito primo. Amor, mai va,
1: farmelo sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non me ne taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Ora si è far.
1: Torresto, amore, dai, fermata.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi!
1: Passate ancora!
0: Guardie, affrettate! Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: prego, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Elisa, tu sei. Quel infelice io sono. Il solo avanzo sventurato della cara ai Persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia ver

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: Se altri noi di scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: ufficio ti sensi.
1: Nomi, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il moro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spirti. Samina sua, samina propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare

0: forte, tenace, mi incatena.
1: Prima di te voglio,
0: ondo per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante,

0: uccida, chi resista a lucrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Poi l'ave, poi entrando, spirito e l'anima di qua.
3: A nomi, voi proteggete l'innocenza.
1: Cielo, cielo, e farò ribelle.
2: Ma vinto presto tra queste cempi.
3: Non generosi eroi.
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

Sanre, a tuve, regno e solio, hai tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento.

desolio, tu me, è tutto per me, il misero cuore, è tutto per me, il misero cuore.